0: Note d'amore vi dà appuntamento a domani, sempre alla solita ora, su radiogibson.net. Buonanotte.
1: Tra poco su Radio Gibson.

0: giovane.
1: Radio Vips, music.
2: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Radio Gibson.
1: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 2 e 36 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Music.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Si sente un po' assente.
1: No.
3: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo comandati.
5: Chi ha detto a terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi. Scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 3 e 3 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte

giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

Radio Gibson, un viaggio continuo di musica non stop.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 3 e 28 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: www.radiogibson.net, la radio web più bella.
1: Maionese, latte intero, l'ospedale radioattivo, cimitero costo zero.
2: Ma si può dire cimitero?
3: No!

0: molto problema. Ma cosa vuoi? Lo vedi che sto cantando?
1: No, ancora?
0: Siete gente che non avete una dignità.
1: Ma chi è?
2: www.radiogibson.net. Musica for

to Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica.

heaps of new music. Radio Gibson, make a difference.

0: to Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: della nostra discoteca virtuale. Ricorda, dal lunedì al venerdì e il sabato notte, alza il volume, fatti trasportare dal Master Mix.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 4:16.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: fuoco d'artificio.
1: Radio Gibson Music.
2: Radio Gibson. Zero pubblicità. 100% musica.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 4 e 41 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: senza voce tu.
1: Grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
1: Make a difference.

0: Jackson.
1: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Michael.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione. La notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 5 e 4 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
2: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Music.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net, musica nell'anima.
1: Ti ho cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì.

Radio Gibson è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 5:30.

0: Radio Gibson Music. Radio Gibson, un viaggio continuo di musica non stop.
1: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua. E ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse raccontare.

0: buio.
1: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona.

0: Ucciderà.
1: It's a remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Marco Del Vice e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 5 e 53 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Io sono feo quando stiamo in borracciao. Sera tu canzoni con la casa che mi lavo.
4: In sequenza continua.
6: In sequenza.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: Radio Dixon.
1: Se fosse la luna, la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare, per non aver paura. Se fosse la fortuna,

0: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.
1: Maionese, latte intero. L'ospedale radioattivo. Cimitero costo zero.
2: Ma si può dire cimitero?
3: No!

0: problema. Cosa vuoi? Lo vedi che sto cantando?
1: No, ancora?
0: Siete gente che non avete una dignità.
1: Ma chi è?
2: ...24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te. It's

0: jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vais. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 6:19.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
1: Radio Gibson.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: Radio Gibson, mi mise.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 6:42.
2: Tra poco su Radio Gibson.

La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference. Guai.

To remember. To remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi. So, so,

0: Ciao, sono Peter. Vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30 qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 7 e 7 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Mi sento un po' assente.
1: No.
3: Sì, cioè, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo accomodati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
2: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 7 e 32 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: i più suonati.
1: Che qualcuno li dimentica e nessuno li rivendica, un po' come il secondo passo al festival.
0: In sequenza continua. In sequenza.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson, musica infinita, zero interruzioni.
2: Ma che casino, siamo qua come se non ci fosse di meglio da fare. E mi fa

0: Pubblicità.
1: Radio Gibson Music, sempre più nuova, più fresca. Ti piace?
0: Sì.
1: Vuoi segnalarla ai tuoi amici?
0: Va bene.
1: Allora ascoltami.
2: Tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
1: Dal nostro menu clicca su segnala il sito ad un amico.
0: Dimmi.
1: Scrivi il tuo nome e la tua mail.
2: Certo.
1: Certo. Il nome dell'amico e la mail dell'amico è il mio. Chiaro?
2: Fidati.
1: Inoltre, per accedere al servizio di richieste e saluti, puoi iscriverti dalla pagina principale. L'iscrizione è gratis.
0: E chi ti ha chiesto niente?
1: Ah, dimenticavo. Se non sei iscritto a Radio Gibson Music,
3: sciupa!
4: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto d'un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 7 e 56 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson
1: Music. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
2: Fammi sapere

0: Radio Gibson. Zero pubblicità. 100% musica.
1: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda, per

0: 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 8 e 23 minuti.

0: Ciao da Julie e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete.
1: L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde, pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no, una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento. Il Toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli. Stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicarella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del Cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille, il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire. Però ci sono energie lì fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze. Ma niente paura, basta cavalcare l'onda. Si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e, oh, scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine. Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la Bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale. Sagittario. Oggi il cielo pulsa di energia come una playlist tutta nuova nelle cuffie, pronta a sorprenderti ad ogni traccia. Un mix di emozioni, intuizioni e, diciamolo, qualche chiamata inaspettata dall'universo che potrebbe ribaltare la giornata. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle. Piccole gelosie? Meglio riderci su. Sguardi nuovi in metro? Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno. Il sole si affaccia nella zona più movimentata del cielo del Capricorno. Basta il solito tran tran, oggi si sente aria di cambiamento e, ok, qualche piccolo brivido di incertezza, però è così che si cresce, no? Le stelle spingono a fare spazio a qualcosa di non previsto. Basta idee fisse. Lasciarsi guidare dall'intuito fa la differenza. Occhio solo alla pigrizia. Se si resta immobili, senza nessuna scintilla, si accende. Non tutto andrà liscio, è chiaro. Serve coraggio per buttarsi, magari in un hobby nuovo o in una conversazione mai affrontata. Acquario. Oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano e non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana colorata, pronti a stupire anche chi pensa di avere già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle. Un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova, anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello. Che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso, oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo puoi riascoltarlo alle 10 oppure leggerlo quando vuoi identificandoti su www.radiogibson.net. È tutto per oggi, ciao da Giulia.
2: Avete ascoltato Le stelle secondo Radio Gibson.

0: Buongiorno da Nicola De Muro. Dal Consiglio dei Ministri il via libera ieri al documento programmatico di finanza pubblica, cornice della manovra per il 2027. Previsto uno scostamento di bilancio dello 0,3% sia per energia che per difesa, i due capitoli sui quali Bruxelles ha concesso flessibilità di bilancio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza, viene spiegato, vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 per il 2028. Rispetto alle previsioni iniziali scende di 7 miliardi la spesa per la difesa, ma sentiamo in conferenza stampa il ministro dell'economia Giorgetti, che ha confermato il contesto complesso.
1: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza, analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3 e 0,3. Abbiamo deciso di ridurre e ridimensionare lo scostamento e lo sforzo richiesto per quanto riguarda la difesa. Con questi numeri, e tenuto conto di una crescita del PIL che abbiamo aggiornato per quanto riguarda il 2026 all'1% rispetto, ricorderete, all'originaria prudente stima dello 0,6%, il tasso di crescita programmatico si attesta allo 0,8 nel 27, 0,9 nel 28 e 0,8 nel 29.
0: Ieri direzione nazionale del PD votata all'unanimità la relazione della segretaria del partito, ma con l'assenza al momento del voto dell'ala riformista. Elly Schlein ha riservato un affondo agli alleati del Movimento 5 Stelle. In un'alleanza non è che uno vale uno, noi abbiamo il doppio dei voti, ha detto. E poi dalla leader Dem un attacco frontale alla premier Meloni.
2: Ecco, siccome Giorgia Meloni recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera, io gliene sto dicendo 10, coi numeri alla mano, perché i numeri sono testardi, non sono di destra o di sinistra. Dicevate che avreste abbassato le tasse, siamo al record di pressione fiscale degli ultimi 12 anni. Abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e il costo dell'energia all'ingrosso più caro d'Europa. Provate a negare questo.
0: Le 7 grandi potenze occidentali, compresa l'Italia, accettano la proposta di Donald Trump di attingere alle riserve energetiche d'emergenza per abbassare i prezzi dei carburanti. Laura Supino.
3: Alla fine i paesi europei del G7 hanno ceduto alle richieste di Trump, accettando di attingere alle proprie riserve strategiche di greggio per far calare la pressione internazionale sui prezzi dei prodotti energetici. Il via libera nel corso del G7 Energia, presieduto in videoconferenza dal presidente francese Macron. Il piano prevede di mettere sul mercato in 4 mesi 100 milioni di barili di petrolio e altri prodotti raffinati e già dai prossimi giorni una quantità significativa di gasolio. Esulta Trump, per il quale i prezzi record raggiunti negli USA dai carburanti rischiano di minare ulteriormente l'esito delle elezioni di midterm di novembre. Il tycoon non aveva esitato a minacciare il blocco delle esportazioni di diesel verso i paesi europei se questi non avessero accettato di sbloccare parte delle proprie riserve. Non l'avrei fatto davvero, ha poi precisato al termine del summit. L'Europa comunque è stata fantastica. Le minacce non c'entrano, la dinamica è stata costruttiva, ha voluto precisare al termine Macron. Da Trump anche parole di amicizia per Giorgia Meloni dopo gli attacchi dei mesi scorsi. Mi è sempre piaciuta, con lei ho un buon rapporto.
0: La guerra all'Iran finirà dopo le elezioni di midterm, ha detto Donald Trump. Tuttavia il Pentagono sta rafforzando il suo dispositivo militare in Medio Oriente per una decisa ripresa degli attacchi subito dopo le elezioni di metà mandato. Ed è senza fine il dramma di Gaza. Almeno 5 civili palestinesi, tra cui 4 donne, sono rimasti uccisi in un raid israeliano su un condominio di Gaza City. In Italia, Andrea Sempio si difende in TV dopo la seconda chiusura delle indagini per l'omicidio di Chiara Poggi. Il 38enne rigetta le accuse della procura di Pavia, sostenendo l'assenza di elementi certi per il rinvio a giudizio. Sempio ha contestato tutti i pilastri dell'accusa, dalla scarpa a pallini all'impronta palmare 33. Pur dichiarandosi pronto ad affrontare i giudici, confida nell'udienza preliminare. La famiglia Poggi intanto conferma che non si costituirà parte civile, ritenendo Sempio estraneo ai fatti. Spagna sull'orlo delle elezioni anticipate. Ieri a sorpresa il governo Sanchez è stato battuto due volte al Congresso sui due provvedimenti d'urgenza varati dall'esecutivo per rispondere all'emergenza del caro affitti. Un partito di maggioranza, Junts per Catalunya, ha votato come il centrodestra. Tra oggi e domani il primo ministro Sanchez deciderà se andare al voto anticipato per la fine di novembre. Dopo aver travolto la Turchia, stavolta pareggia la giovane Italia di Mancini, ma l'1-1 di Parigi in Nations League contro la Super Francia di Zidane vale come una vittoria. Donnarumma ancora protagonista, il resto lo fa l'entusiasmo e il talento dei giovani azzurri. Questo è quello che vogliamo fare, le parole del CT. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
4: E allora la nuova Italia di Roberto Mancini sta dimostrando di essere una cosa seria, metabolizzata in fretta la delusione per il meritato KO interno con il Belgio. Gli azzurri nel giro di 3 giorni sono andati a vincere in Turchia e a pareggiare in rimonta contro le stelle della Francia di Zidane di fronte ai 77.000 di Saint-Denis. Primo tempo quasi perfetto per l'Italia scelta dal CT, con Barella in panchina. Possesso palla di Bleu ispirati da Olysee, ma prima Ken e poi Frattesi avevano avuto le migliori occasioni per il vantaggio. Nella ripresa la Francia spinge, Donnarumma para tutto, ma una perla di Olysee su punizione fa esplodere lo Stade France. Ma questa Italia non ci sta e Bastoni, dopo l'acuto in Turchia, replica battendo anche Maignan. Alla fine provano a vincerla entrambe, finisce 1-1. Risultato e prestazioni che sembrano velocizzare il percorso richiesto da Roberto Mancini.
5: Questo è quello che noi vorremmo fare. Poi non sappiamo se ce la faremo così presto, più velocemente o un po' più lentamente. Però credo che stasera, insomma, sia stata una bella prova, perché di fronte c'erano delle squadre più forti al mondo con delle cose molto positive.
4: Lunedì ultima fatica di questo primo scorcio di Nations League. A Bologna arriva la Turchia di Montella, ancora quota zero. Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
0: Formula 1, Gran Premio del Bahrain che si disputa in Malesia per la guerra in Medio Oriente. Alle 10 italiane le qualifiche che definiranno la griglia di partenza. Nelle ultime libere di oggi, miglior tempo del leader mondiale Kimi Antonelli, quinto e sesto crono per le Ferrari di Leclerc e Hamilton. È tutto, a più tardi.

0: vita.
1: It's a remember. It's a remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

È sabato 3 ottobre 2026. La chiesa ricorda San Dionigi, Santa Candida, San Gerardo e Sant'Edmondo. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo che sposta le montagne comincia portando via i sassi più piccoli. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 52 a.C., nella battaglia di Alesia, i Galli, guidati da Vercingetorige, si arrendevano a Giulio Cesare. 800 anni fa, nel 1226, durante la notte moriva San Francesco d'Assisi. L'evento veniva registrato al 4 ottobre perché nel Medioevo il nuovo giorno si considerava iniziato al tramonto del giorno precedente. Nel 1839, inaugurazione per la Portici Napoli, la prima ferrovia italiana. I 7 chilometri del tragitto erano percorsi in 9 minuti e mezzo. Nel 1909 si fondava la squadra di calcio del Bologna. Nel 1935, 110.000 soldati italiani al comando del generale Emilio De Bono invadevano l'Etiopia. E nel 1952 la Gran Bretagna diventava la terza potenza mondiale a disporre di armi atomiche. 50 anni fa, nel 1976, andava in onda la prima puntata di Domenica In, il programma condotto da Corrado con Dora Moroni, nato per intrattenere alla televisione gli italiani rallentati dalla crisi petrolifera. Nel 1990 veniva proclamata la riunificazione della Germania, divisa nel dopoguerra quando una parte era passata sotto il controllo sovietico. Nel 2003 l'Italia approvava la riforma delle pensioni, fissando a 40 anni di contributi e 65 anni di età per gli uomini, 60 per le donne, il requisito minimo di accesso. E nel 2023 Jannik Sinner raggiungeva il quarto posto nella classifica ATP di tennis, eguagliando il miglior risultato italiano fissato 47 anni prima da Adriano Panatta. Attualmente è al primo posto. Sono nati il 3 ottobre. Nel 1716 il matematico e fisico Giovanni Battista Beccaria. Nel 1851

L'attrice Eleonora Duse. Nel 1938 il pugile campione mondiale Sandro Mazzinghi. Nel 1941 il pilota automobilistico e conduttore TV Andrea De Adamic. E nel 1952 il magistrato, vittima della mafia, Rosario Livatino. Nascevano oggi anche l'attrice e ballerina Carmen Russo. Nel 1959 la conduttrice TV e attrice Elisabetta Ferracini. Nel 1968 il calciatore Zlatan Ibrahimovic. Nel 1981 e il conduttore TV Stefano De Martino, nato in questo giorno nel 1989. Anche per il 3 ottobre 2026 la nostra panoramica è terminata. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Gibson.
1: Flavio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson. Un viaggio continuo di musica. No stop.

0: E per te
1: Radio Vix
2: Music.
1: www.radiogibson.net. Musica

0: Grandi successi? Con Radio Gibson uno tira l'altro.
1: Maionese, latte intero, l'ospedale radioattivo, cimitero costo zero.
2: Ma si può dire cimitero?
3: No!

0: scusate, non si può più dire niente.
1: Ma chi è?
0: Ma chi è?
2: Sono nudo dal linguaggio.
1: Infame, l'alfabeto muore.
2: Dammi un boss, sul cavallo horse, un felice force, chiudi le dors, ma chi erano i dors?
1: E Jim Morrison?
3: È morto.

0: problema. Ma cosa vuoi? Lo vedi che sto cantando?
1: No, ancora?
0: Siete gente che non avete una dignità.
1: Ma chi è?
2: Radio Gibson, un viaggio continuo di musica non stop.

è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Gibson Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Radio.
1: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 9 e 30 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

se fosse la luna, la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare per non aver paura. Se fosse la fortuna,

0: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di finanza pubblica, DPFP. Il testo base della prossima legge di bilancio, l'esecutivo ha formalizzato una richiesta di scostamento di bilancio pari allo 0,3% del PIL per le spese energetiche e a un ulteriore 0,3% per la difesa, sfruttando le clausole di flessibilità previste da Bruxelles. In sostanza, 14 miliardi di euro per il 2027 e 14 per il 2028. Rispetto alle intenzioni iniziali, le risorse destinate alla spesa militare subiscono una contrazione di 7 miliardi. Ieri la direzione nazionale del PD, votata all'unanimità ma con l'assenza dei cosiddetti riformisti, la relazione della segretaria Elly Schlein. Il governo ha fallito in tutti i settori, deve andare a casa, dice la leader Dem, che poi dà anche una stoccata al Movimento 5 Stelle. In un'alleanza non è che uno vale uno, noi abbiamo il doppio dei voti. Replica il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, la strada è chiara, non ci sono alternative, e cioè le primarie. Nel G7 di ieri sulla sicurezza energetica, i paesi europei alla fine hanno ceduto alla richiesta di Trump. Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia hanno accettato di immettere sul mercato parte delle proprie riserve strategiche di petrolio e gasolio per calmierare i prezzi energetici. Rilasciati 100 milioni di barili di petrolio in 4 mesi, esulta Trump, che in caso contrario minacciava il blocco delle esportazioni di gasolio. L'inchiesta di Palermo, che vede indagato per corruzione l'avvocato ed ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, l'indagine riguarda presunte irregolarità e tangenti nelle autorizzazioni ambientali della Commissione Tecnica Specialistica della regione siciliana. Con una nota diffusa a seguito delle perquisizioni avvenute a Palermo e a Roma, Armao respinge ogni addebito. Dimostrerò che l'imputazione provvisoria è priva di fondamento. L'ex assessore ha ricordato la natura collegiale delle decisioni e si è dimesso da consulente del presidente Schifani. Calcio. Con personalità e carattere, la nazionale conquista un importante pareggio a Parigi contro la Francia nella terza gara di Nations League, al vantaggio di Olise, replica di Bastoni al secondo gol consecutivo. Ancora una prestazione super del portiere Donnarumma, altro passo in avanti, stiamo diventando una squadra. Sono le parole di Mancini, lunedì a Bologna la rivincita con la Turchia. È tutto, a più tardi.
1: Sei stressato? Annoiato? Deluso? Canta che ti passa. Sintonizzati su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 9:56.

0: grandi successi uno dietro l'altro.
1: Voglio un nuovo vestito.
0: I più suonati.

0: Ciao da Julie e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete.
1: L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde, pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no, una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento. Il Toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli. Stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicarella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del Cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille, il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire, però ci sono energie lì fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze, ma niente paura, basta cavalcare l'onda, si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e oh, scopri

0: che ti piace più del classico cioccolato. Vergine! Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la Bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale. Sagittario. Oggi il cielo pulsa di energia come una playlist tutta nuova nelle cuffie, pronta a sorprenderti ad ogni traccia. Un mix di emozioni, intuizioni e, diciamolo, qualche chiamata inaspettata dall'universo che potrebbe ribaltare la giornata. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle. Piccole gelosie? Meglio riderci su. Sguardi nuovi in metro? Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno. Il sole si affaccia nella zona più movimentata del cielo del Capricorno. Basta il solito tran tran, oggi si sente aria di cambiamento e, ok, qualche piccolo brivido di incertezza, però è così che si cresce, no? Le stelle spingono a fare spazio a qualcosa di non previsto. Basta idee fisse. Lasciarsi guidare dall'intuito fa la differenza. Occhio solo alla pigrizia. Se si resta immobili, senza nessuna scintilla, si accende. Non tutto andrà liscio, è chiaro. Serve coraggio per buttarsi, magari in un hobby nuovo o in una conversazione mai affrontata. Acquario. Oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano e non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana colorata, pronti a stupire anche chi pensa di avere già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle. Un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello. Che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso, oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo, puoi ascoltare il podcast su www.radiogibson.net oppure identificandoti leggere il tuo segno quando vuoi. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
1: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.
2: Signori e signori, a tutti gli amici di Radio Gibson, una bellissima giornata e tutto molto bello. Attenzione, Jackie!
3: Radio Gibson!
4: Radio Gibson! Music!

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 10 e 28 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
1: Radio Gibson.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: Gibson. Radio Gibson.
1: Non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

0: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Piccoli azzurri crescono. Sulla scia del successo travolgente in Turchia si ripete la giovane nazionale di Roberto Mancini. Stavolta è vero, non vince, ma l'1-1 del Saint-Denis contro la Francia delle stelle vale oro quanto pesa per personalità, gioco e talento messo in mostra dagli azzurri. Donnarumma ancora versione Superman. Linea Parigi.
1: E allora la nuova Italia di Roberto Mancini sta dimostrando di essere una cosa seria, metabolizzata in fretta. La delusione per il meritato capo interno con il Belgio, gli azzurri nel giro di 3 giorni sono andati a vincere in Turchia e a pareggiare in rimonta contro le stelle della Francia di Zidane di fronte ai 77.000 di Saint-Denis. Primo tempo quasi perfetto per l'Italia scelta dal CT con Barella in panchina. Possesso palla di Bleu ispirati da Olise, ma prima Kane e poi Frattesi avevano avuto le migliori occasioni per il vantaggio. Nella ripresa la Francia spinge, Donnarumma para tutto, ma una perla di Olise su punizione fa esplodere lo Stade France. Ma questa Italia non ci sta e Bastoni dopo l'acuto in Turchia replica battendo anche Maignan. Alla fine provano a vincerla entrambe, finisce 1-1, risultato e prestazioni che sembrano velocizzare il percorso richiesto da Roberto Mancini.
2: Questo è quello che noi vorremmo fare, poi non sappiamo se ce la faremo così presto, più velocemente, un po' più lentamente, però credo che stasera insomma sia stato una bella prova, perché di fronte c'era una delle squadre più forti al mondo con delle cose molto positive.
1: Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
0: Avete sentito dunque Gigio Donnarumma ancora una volta travestito da supereroe e non senza orgoglio da capitano.
3: Venire qui e fare una grande prestazione come questa non è da tutti, e loro sono una squadra fenomenale, eravamo tutti uniti, questo mi è piaciuto molto, però il percorso è lungo, siamo all'inizio, ma sono molto contento di questa squadra, di quello che sta facendo, di quello che sta dimostrando anche stasera. Venire qui con un grande atteggiamento sul gol di Bastoni che va uomo sul centrocampista è un grande atteggiamento di una grande squadra.
0: Insieme a Francia Italia nella notte di Nations spicca nel girone degli azzurri il 3-0 del Belgio, la Turchia doppietta di De Bruyne, tris di Lukaku, traballa la panchina di Vincenzo Montella. Tra gli altri risultati, Polonia valanga sulla Romania, 6 gol e tripletta di Lewandowski. Voltiamo pagina, MotoGP in Giappone, firma d'autore di Marc Marquez. Nella sprint race disputata stamattina sulla pista di Motegi, il fuoriclasse spagnolo ha preceduto il brasiliano Moreira, che ha beneficiato della penalità inflitta al leader mondiale Martin, giunto terzo e che domani partirà in pole position. Quarto Bastianini, sesto Bezzecchi, domani il via alle 7 italiane. Basket, serata da dimenticare per l'Olimpia Milano in Eurolega. Sul parquet del Basconi arriva il secondo capo in 3 gare per le scarpette rosse, battute 86-76 dopo una prestazione mediocre. Stasera anticipi e seconda di Serie A, Trento, Treviso, Napoli, Reggio Emilia. Tennis in conclusione, si ferma agli ottavi il cammino di Matteo Arnaldi a Tokyo. L'azzurro ha lottato ma si è dovuto arrendere al numero 3 del mondo Carlos Alcaraz, vittorioso 7-6-6-1. Ieri eliminato Dardiri tra le donne a Pechino, fuori Jasmine Paolini. Ed è tutto, a più tardi.
4: www.radiogibson.net. Radio Gibson.net. Make a difference.
5: Radio Gibson. Make a difference.

remember. It's a remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su radiogibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 10 e 58 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson. I più suonati.
4: Che qualcuno li dimentica e nessuno li rivendica un po' come il secondo passo al festival.
3: In sequenza continua.

0: Ready to Remember.
1: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
0: Un grande successo del passato.

0: totalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vallis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 11 e 21 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: vita. Radio Gibson Music. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.
1: Ti ho cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì. Non eri lì.

Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il documento di finanza pubblica che traccia la rotta della prossima manovra economica. Sfruttando i margini di flessibilità concordati con l'Unione Europea, il governo prevede uno scostamento di bilancio dello 0,3% annuo, sia per la difesa sia per l'energia, nel biennio 2027-2028. La cifra complessiva, pari a circa 29 miliardi, sarà esclusa dai vincoli di bilancio europei, liberando così risorse per altri settori. Rispetto alle stime iniziali, la richiesta di extra deficit è stata ridotta di 7 miliardi tagliando le spese militari. Il ministro dell'economia Giorgetti ha definito l'approccio prudente e privo di tagli o restrizioni, raccomandando cautela a fronte di un contesto economico complesso e dell'inflazione salita al 4,2% a settembre. I paesi del G7 preleveranno dalle riserve strategiche fino a 100 milioni di barili in 4 mesi, accolto dunque il pressing di Trump per abbassare i prezzi alla pompa. Il presidente del G7, il francese Macron, ha spiegato che non ci saranno divieti di esportazione tra i 7 paesi. L'inchiesta negli Emirati Arabi Uniti sul fallito attentato al volo Dubai-Tel Aviv. Secondo la magistratura emiratina, il copilota stava pianificando un atto terroristico e per aggredire il comandante avrebbe utilizzato un'ascia. L'uomo, secondo il Wall Street Journal, è un omanita di 29 anni, già interdetto al volo perché accusato di aver sposato ideologie radicali. Con personalità e carattere, anche grazie alle super parate di Donnarumma, la nazionale conquista un importante pareggio a Parigi contro la Francia nella terza gara di Nations League. Al vantaggio di Olise, replica di Bastoni al secondo gol consecutivo. Altro passo in avanti, stiamo diventando una squadra, ha detto il CT Mancini. Lunedì a Bologna il ritorno con la Turchia battuta in casa 4-1. Turchia strapazzata ieri anche dal Belgio 3-0, doppietta di De Bruyne, tris di Lukaku. Traballa la panchina di Montella. Yannick Sinner salta anche il Master 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha comunicato sui propri canali social il forfè al penultimo Master 1000 della stagione, non avendo ancora recuperato dall'infortunio al ginocchio che lo tiene fuori dai campi da oltre 3 mesi. È tutto, a più tardi.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 11 e 47 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 12 e 12 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hit di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson. Musica e qualità.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio Gibson Music, il tocco di classe che mancava.
16: Radio Gibson Music.
17: Radio Gibson, ma che differenza?

0: Gibson Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: www.radiogibson.net. Musica fortissima.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Buongiorno da Nicola De Muro. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento di finanza pubblica che pone le basi per la manovra economica del 2027, previsto un extra deficit da 29 miliardi su difesa ed energia. Il servizio di Laura Supino.
1: Un approccio prudente ma che non presuppone restrizioni, così il ministro dell'economia Giorgetti sul documento di finanza pubblica adottato ieri dal Consiglio dei Ministri. Il DPFP, facendo leva sui margini di flessibilità contrattati con la Commissione, prevede per il biennio 2027-2028 un extra deficit da 29 miliardi circa per i capitoli energia e difesa, spesa cioè che non sarà computata ai fini dei vincoli di bilancio. Lo scostamento, pari ad uno 0,3% in più per entrambi i capitoli e su ciascun anno, permetterà di liberare risorse su altri capitoli di spesa e di preparare con più tranquillità l'ultima manovra economica del governo Meloni. L'extra deficit richiesto è inferiore a quanto inizialmente previsto perché Meloni e Giorgetti hanno imposto di diminuire di 8 miliardi lo scostamento di spesa annunciato per la difesa. Serve prudenza, il momento è difficile, ha spiegato Giorgetti, facendo riferimento in particolare alle incognite geopolitiche che gravano su tassi e inflazione, balzata in settembre, secondo le stime preliminari Istat, a un più 4,2% su base annua.
0: E a proposito di legge di bilancio e risorse, quelle per la sanità sono scarse ed è fuga di massa dei medici dagli ospedali. Sentiamo Alessio Galea.
2: Turni massacranti, burnout, stipendi non allineati all'Europa e aggressioni nei reparti. Il nuovo rapporto di Anao Assomed fotografa la demografia medica ospedaliera nel decennio 2015-2025. Il dato più evidente è la fuga di massa dal Servizio Sanitario Nazionale, con un boom storico delle uscite volontarie cresciute del 150% in un solo anno. In ben 12 regioni su 20 nel 2025 i medici che hanno scelto di lasciare il Servizio Sanitario Nazionale prima della pensione sono più di quelli che hanno raggiunto i limiti di età per il riposo. La situazione più critica nel Lazio, Trentino Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia e Sardegna. Il sindacato lancia un appello alla politica e alle istituzioni per un piano straordinario di rilancio. Tra i punti principali, rendere strutturale il decreto Calabria per trasformare la formazione specialistica in contratto di formazione lavoro, superare il tetto di spesa per il personale, garantire retribuzioni europee, presidi di sicurezza nei pronto soccorso, necessari anche più welfare, tutela dei riposi e incentivi per le sedi disagiate e il mezzogiorno.
0: Sempre alta la tensione ai confini tra Russia e paesi NATO, la Lituania ha annunciato una nuova violazione del proprio spazio aereo da parte di un drone e invitato la popolazione a individuare rifugi antiaerei più vicini in caso di necessità. L'allarme è poi rientrato. Nelle scorse ore intensi attacchi russi sull'Ucraina ha colpito un altro importante ponte di Kiev. Secondo il New York Times, Mosca starebbe preparando una maxi offensiva contro le infrastrutture energetiche ucraine per il prossimo inverno. Trump aveva chiesto agli europei di usare le proprie riserve strategiche per abbassare i prezzi dei carburanti e i paesi del G7 accolgono l'invito. Lo ha annunciato Macron, preleveranno dalle riserve di emergenza 100 milioni di barili in 4 mesi. E a proposito dei prezzi dei carburanti, dopo le autolimitazioni su benzina e diesel decise da Eni, IP e Kuwait, la stessa Eni ha esteso il taglio anche al mondo agricolo, ma le tensioni rimangono alte. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Dopo il price cap e i prezzi dei carburanti alla pompa, Eni annuncia il taglio anche al mondo agricolo e della pesca. I clienti potranno acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. Lo sconto è applicato al momento fino al 31 ottobre, ma potrà essere esteso fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. Intanto sul price cap dei carburanti alla pompa protestano i distributori indipendenti, le organizzazioni dei gestori e i sindacati come la CISL contro le 3 compagnie che hanno optato per il price cap, vale a dire Eni, IP e Kuwait, che insieme hanno il 55% del mercato, denunciano. Al loro nome Asso Petroli, Asso Energia, che rappresenta circa 12.000 distributori indipendenti, chiede di estendere la calmierazione anche agli acquisti all'ingrosso. E in Calabria intanto la protesta degli agricoltori contro il caro carburante e l'aumento dei costi di produzione. Momenti di tensione allo svincolo di Pizzo nel Vibonese lungo la 2 e la Salerno-Reggio Calabria. Alcuni manifestanti hanno tentato di superare il cordone delle forze dell'ordine per raggiungere l'autostrada. Chiedono interventi immediati contro il rincaro del gasolio e condizioni economiche che, denunciano, mettono a rischio la sopravvivenza delle aziende.
0: Un pareggio che vale come una vittoria, quello conquistato a Parigi in Nations League dalla nazionale di Roberto Mancini, rinnovata all'insegna dei giovani di belle speranze. Finisce 1-1 1-1 al Saint-Denis contro la Francia, stellare, e lunedì a Bologna gli azzurri si trovano di fronte la Turchia, annientata con 4 reti a Bursa. Ascoltiamo il CT della Nazionale intervistato da Maurizio Pizzoferrato.
4: Altre 2-3 partite così, secondo me si raggiunge un obiettivo più importante della Nations, della vittoria di una gara che secondo me è la credibilità che sta riacquistando la Nazionale italiana. Cioè l'avversario ora, diciamo, c'è ancora l'Italia, perché la voglia di ribaltare il risultato come è venuto oggi, la voglia di passare in vantaggio come è venuto in Turchia, cioè la voglia di giocare per onorare questa maglia, sono delle cose che stanno ridando credibilità a questa nazionale.
5: Ma noi dobbiamo cercare di continuare senza pensare alle prossime tre, dobbiamo pensare a quella che avremo lunedì, e siamo già quasi alla partita, mancano 48 ore, quindi dobbiamo cercare di recuperare sapendo che sarà una partita difficile, perché la Turchia è un'altra squadra che non è così semplice da battere, quindi pensiamo a quella, pensiamo che dovremo cambiare degli uomini con giocatori freschi, e dovremo cercare di fare delle cose buone anche nella partita di lunedì.
0: Formula 1, domani alle 9 italiane il Gran Premio del Bahrain, che si disputa in Malesia per la guerra in Medio Oriente. Pole position di Verstappen con la Red Bull davanti alla Ferrari di Hamilton. Quarto il leader mondiale Antonelli. Quinto Leclerc. Ed è tutto per ora, a più tardi.

0: Questa è Radio Gibson Music.
1: Oh, ma siamo già in diretta, eh?
2: Buongiorno
3: Giulia.
4: Ti sento un po' assente.
3: No.
5: Sì, cioè, dimmelo allora.
3: Ragazzi, sono ignorante in materia.
6: Infatti. Però.
1: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
6: In che senso?
7: Ma come andate? Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
1: Ho sbagliato qualche cosa?
6: Come mai?
1: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
7: Ciao ciao.
0: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
8: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
8: Sono le 12 e 47 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson.

mix some new music. Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima. Solo sognando.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 13 e 9 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Mix. Music.
1: Radio Gibson è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 13 e 34 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson. Suonati

0: passerà. Grandi successi uno dietro l'altro. Grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a

Let's go. Radio Gibson. New music. Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.

0: trovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Allo studio le protesi capaci di sentire il calore sono praticamente identiche agli arti anche nella sensibilità della pelle, capaci di riprodurre la sensazione del tatto, del calore e del freddo grazie a sensori bionici. Sensori che potrebbero essere utilizzati anche per creare guanti ultrasensibili da usare nelle applicazioni chirurgiche. Questo è l'oggetto della ricerca scientifica attualmente in corso al Dipartimento Interateneo di Fisica dell'Università e del Politecnico di Bari. Ricostruito il naso ad un bambino grazie alla stampa 3D e al fratellino gemello. È successo all'ospedale Mayer di Firenze, dove una team di medici chirurghi ha eseguito per la prima volta un intervento di questo tipo su un paziente così piccolo di soli 5 anni. Il bambino nato prematuro adesso ha un naso identico a quello del fratello gemello. Proprio lui è stato usato come modello per la progettazione del nuovo naso realizzato con l'ausilio della stampa 3D. La mamma, ogni volta che viene, piange dalla felicità, raccontano i medici. Ci ha detto di aver già visto nel figlio una nuova consapevolezza e sicurezza di sé. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Gibson. Gibson.
2: Radio Gibson, un viaggio continuo di musica non stop.

La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: In sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

to Remember. Hey to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 14:25.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson. Musica infinita. Zero interruzioni.
2: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua. E ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse.

0: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Prosegue la crescita dei giorni azzurri di Roberto Mancini. Se ne accorge, e certo non se l'aspettava, la Francia di Zidane, reduce da 2 vittorie in altrettante gare nel girone di Nations League. Il match più semplice della settimana si è trasformato in quello più complicato, ha scritto oggi il quotidiano Le Parisien, chiusando come fosse un'onta la grandeur dei Galletti, l'1-1 conquistato a Saint-Denis dalla nostra nazionale. La rimonta firmata a bastoni all'avvantaggio di Olise, in mezzo il solito Superman Donnarumma. Maurizio Pizzoferrato, che ha seguito le gesta dell'Italia a Parigi, ha raccolto lo stato d'animo del CT Jesino.
1: Altre 2 o 3 partite così, secondo me si raggiunge un obiettivo più importante della Nations, della vittoria di una gara che secondo me è la credibilità che sta riacquistando la nazionale italiana. Cioè l'avversario ora, diciamo, c'è ancora l'Italia, perché la voglia di ribaltare il risultato come è avvenuto oggi, la voglia di passare in vantaggio come è avvenuto in Turchia, cioè la voglia di giocare per onorare questa maglia, sono delle cose che stanno ridando credibilità a questa nazionale.
2: Ma noi dobbiamo cercare di continuare senza pensare alle prossime 3, dobbiamo pensare a quella che avremo lunedì, e siamo già quasi alla partita, mancano 48 ore, quindi dobbiamo cercare di recuperare sapendo che sarà una partita difficile, perché la Turchia è un'altra squadra che non è così semplice da battere. Quindi pensiamo a quella, pensiamo che dovremo cambiare degli uomini, gioca con giocatori freschi, e dovremo cercare di fare delle cose buone anche nella partita di lunedì.
0: Dunque lunedì a Bologna la 4ª gara di questo scorcio iniziale di Nations League, la rivincita con la Turchia asfaltata a Bursa. Oggi alle 18 a Rijeka, vietato sbagliare per entrambe in Croazia e Inghilterra, pari punti nel girone a -3 dalla Spagna, leader che ospita alle 20.45 la Repubblica Ceca. Yannick Sinner rinuncia al Masters 1000 di Shanghai, l'annuncio del numero 1 del mondo direttamente sui suoi canali social. Il forfè arriva all'indomani del consulto a Lione con Bertrand Sonnery-Côté, chirurgo ortopedico specializzato nelle patologie del ginocchio. Il prossimo appuntamento in calendario per Sinner sarebbe il Six King Slam di Riyadh dal 21 al 24 ottobre, ma anche la partecipazione all'esibizione saudita resta da valutare. E senza Sinner, altra giornata negativa per il tennis azzurro. Tokyo, Berrettini travolto 7-6-6-1 dal non irresistibile paraguaggio Vallejo. Lotta, ma si deve arrendere Arnaldi al numero 3 del mondo, Alcaraz, vittorioso 7-6-6-1. Weekend di motori Formula 1 a Sepang in Malesia, cornice prestata al Gran Premio del Bahrain a causa della guerra in Medio Oriente. Partirà in pole position Verstappen con la Red Bull, davanti ad uno straordinario Hamilton con la Ferrari. Terza, l'altra Red Bull di Hajar, penalizzato però di 5 posizioni in griglia, partirà 8º. Sale al 3º posto dunque il leader mondiale Antonelli, 4ª la rossa di Leclerc, semaforo verde alle 9 di domani mattina. La MotoGP invece fa tappa in Giappone e partirà 2 ore prima, alle 7 del mattino italiano, il Gran Premio di Motegi, pole position del leader mondiale Martin, davanti a Marc Marquez, che oggi ha firmato da par suo la sprint davanti al brasiliano Moreira e allo stesso Martin, 4º Bastianini, 6º Bezzecchi. Basket, messa da parte l'Eurolega con la 2ª sconfitta in 3 gare di Milano, battuta dal Basconia, doppio antipasto stasera di Serie A, Trento-Treviso, Napoli-Reggio Emilia. Pallavolo si alza in sipario sulla Serie 1 femminile, nell'antipasto della prima giornata alle 20.30 la Vero Volley Milano del neotecnico Blengini e di capitane Gonu ospita Firenze. Domani le altre gare, Conegliano scudettata riceve Cuneo. Ed è tutto, buon weekend!
3: Radio Gibson.
4: Go!

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione. La notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 14:53.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Top 20. Top 20.
1: La classifica di Radio Gibson dei 20 brani più suonati della settimana.
2: Top 20. Grande musica per un grande weekend.

e tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei

Team.

Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo, un evento senza precedenti con 200 concerti quasi in contemporanea gratuiti in 90 luoghi di Roma con 130 artisti e 100 pianoforti. È il weekend in cui arriva finalmente nella capitale Piano City, il festival di musica che porta concerti nei palazzi, nei cortili, nei monumenti, nelle piazze, perfino nei centri commerciali e nelle metropolitane della città. Il progetto, nato a Berlino nel 2010 dal musicista Andreas Kern, si è sviluppato nel tempo con edizioni a Madrid, Atene, Lisbona, New York, Tokyo e Milano. Nella capitale sono state coinvolte scuole di musica e accademie e risuoneranno di concerti anche barconi sul Tevere e dormitori pubblici della stazione Termini e della Caritas. Nella capitale questo fine settimana si celebra anche la Regina Via Arum. Sono tornati gli Appia Days, che celebrano la Via Appia, strada consolare e arteria chiave per l'impero romano, che con i suoi 900 chilometri che connettono Roma e Brindisi attraverso quattro regioni è oggi ufficialmente nella lista del patrimonio UNESCO. Roma capofila dell'edizione che festeggia il decennale e propone nei due giorni visite guidate sull'Appia, passeggiate, itinerari in bicicletta, spettacoli, laboratori e aperture straordinarie. Nel programma anche visite al sepolcro degli Scipioni, alle mura aureliane e alla casina del cardinal Bessarione. Domenica mattina pedalata con Archeo Grab dall'Arco di Costantino al mausoleo di Cecilia Metella. Alla Fiera di Roma infine clou di Romix, il festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games, che torna per l'appuntamento autunnale. Ricchissimo il programma che affianca la fiera con oltre 400 espositori in uno spazio di oltre 70.000 metri quadrati in 5 padiglioni. I premiati del Romix d'oro di questa edizione: Paola Barbato, sceneggiatrice di Dylan Dog, Stefano Bessoni, maestro italiano del disegno fantastico e della stop motion, Max Bunker, firma di Alan Ford, il regista e animatore della nuova serie di Lupin III, Takeshi Koike, oltre al creatore di Tokidoki, Simone Legno, e a Sir Ian Livingstone, guru di Dungeons & Dragons. Andiamo in Toscana, dove a Montevarchi in questo weekend si svolge il Paleo Fest, il festival della preistoria che porta in città paleontologi, ricercatori e appassionati per raccontare le origini del Valdarno Superiore, dove si trova un eccezionale bacino fossilifero, e la storia della vita sulla Terra. Oltre 40 le realtà coinvolte. Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui. Buon ascolto.

0: Top 20.
1: Top 20, la classifica di Radio Gibson.
2: Numero 6.
3: Number 6.
4: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

E puoi trovare ad ogni passo un fiore, questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Questa è Radio Gibson, la radio web più ascoltata d'Italia.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
2: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Suor Nausica?
14: Ciao, io sono la suora. Tutti quelli che seguono questa radio qua, Radio Gibson.
15: E nonno Anselmo. Nonno Anselmo, il bastone dove l'hai lasciato? Non si vede.
16: Adesso no, dopo si vede.

Radio Peter, 90 all'ora. La musica dell'autunno degli anni 90 e 2000, rigorosamente in vinile, solo per voi. Iniziamo quest'oggi con il primo disco che apre il nostro appuntamento.

importante per me avervi fatto conoscere la voce che ha impreziosito questa canzone nella versione più ballabile del 2026, e grazie a lei è uscita la cover, perché ragazzi era veramente difficile trovare una voce che potesse un po' dare il giusto sostegno a un grande classico con una grande voce interprete come Giuni Russo. Era veramente difficile arrivare lì. Noi siamo riusciti con Simo Lu, e quindi volevo ringraziare tutti coloro che sono stati in questo così particolare appuntamento a Music Planet. Alghero, Zio Peter, KJ Freak, Simo Lu. E adesso un salto a 30 anni fa, esattamente in questo periodo. Tutta l'estate, se andavate in quel periodo ad Ibiza, lo sentivate proprio a nastro. È stato il disco dell'estate all'estero, insieme a BBE, 7 Days and 1 Week, che ascolteremo nelle prossime puntate. E poi, come al solito, il DJ, i ragazzi che arrivavano dopo le vacanze estive a settembre / ottobre degli anni 90 e 2000 portavano queste novità anche in Italia. Non c'erano i social nel 96 e quindi iniziava il suo cammino il disco di Hysterikigo, che poi ragazzi, se ci pensate

belli. Soprattutto se siete lì, dovete mettere il mi piace e segue la pagina, per noi è molto importante. Ovviamente se vi piace, ma se non vi piace, sapete bene cosa fare. Nessuno qui si offende, eh? In apertura state guardando, coloro che guardano questo appuntamento, una maglietta, una t-shirt. È una t-shirt che è celebrativa per il 50° anniversario della radio che ha permesso il ritorno di 90 all'ora in video. E quindi la radio che 8 anni e mezzo fa ha riportato in video 90 all'ora si chiama RMC 101, e quindi ha fatto questa t-shirt celebrativa del 50° anniversario.

0: bellissimo questo remix, che poi tutti noi lo conosciamo come disco originale, invece è un remix fatto da Martin Solveig. Pensate che in quest'estate 2026 ancora si suona la versione, quella di Mo Black, di questo qua, che si chiama Madan, disco di Salif Keita. Quindi già nel 2003 l'avevano remixata, e poi nel 2026 c'è una versione Afro House di Mo Black. È stato premiato anche l'altro giorno insieme a qualche tempo fa Martin Solveig, quindi dalla Francia, che poi si era ritirato. Poi ultimamente sto vedendo anche qualche notizia che forse rientra. Rientra un po' come i Pooh quando si sono i Swedish House Mafia. Insomma, fanno tutti così ormai, ragazzi. Vabbè, noi ci fermiamo, tra poco torniamo con la seconda parte di 90 ora. Questa era solo l'anteprima, il vostro assaggio di quello che ascolteremo e balleremo quest'oggi. State lì.
1: Questa è Radio Gibson, la radio web più ascoltata d'Italia. Questa è Radio Gibson, la radio web numero uno in Italia.

Siamo tornati, 90 all'ora che suona, c'è lo zio Peter in console, stiamo suonando i dischi in vinile che hanno fatto successo tra gli anni 90 e gli anni 2000, ma proprio a fine estate, inizio autunno di quegli anni lì. Qui siamo nel 1992. Esattamente in questo periodo era al numero 1.

ragazzi, se ci pensate bene, due dischi, anzi tre dischi, hanno cambiato il futuro della musica dance nell'estate 1992. Il primo è stato Snap Rhythm is the Dancer. Poi, grazie al successo della cover di Please Don't Go, tutti a fare le cover. Però effettivamente i primi erano stati gli Psy Beat, arrivare al numero uno e addirittura andare anche a Top of the Pops. Però se pensiamo bene anche al passato, il primo ad aver fatto successo con una cover era stato il mitico Pippo Landro, che aveva fatto ricantare a Gloria Gaynor Can't Take My Eyes Off You, che sarebbe I Love You Baby, nel 1990. Quindi c'è una storia dietro incredibile, che poi se parli con Zanetti dice sì, però io nell'89 ho fatto cantare Willy Morales. E vabbè, ognuno ovviamente pensa di aver fatto qualcosa, ma credo che tutti insieme abbiano fatto qualcosa del genere, cambiato una musica, quella poi del futuro. Quindi 1992, il terzo disco che ha cambiato tutte le sonorità. Infatti dischi ancora del 93 e del 94 avevano tutte queste sonorità, quelle di Felix con Don't You Want Me, disco numero uno a cavallo tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno del 1992.

0: sono le migliori, di quel periodo lì. E poi tra ospiti e roba varia magari ci perdiamo, quindi partiamo solo dalle numero uno. Nell'autunno del 1997 arrivava un disco estivo,
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
0: Che te lo dica a fare? Chi è?
2: Mama,

0: qualche settimana fa, quando vi abbiamo parlato, un gioco di parole, della nuova cover di Laura Pausini che aveva ripreso un disco di Raff. Come faceva?
1: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
0: Lui è veramente Raff.
1: Condannati a dare un senso a nulla, perché il vuoto che c'è.
0: E loro invece sono Pubs & Scar. Che vuoto che c'è? 2003.

La mixiamo così. Are you ready? Aumentiamo il nostro ritmo perché torniamo negli anni 90. Perché nell'estate 94, a cavallo con l'autunno del 94, il ritmo diventava sempre più veloce. Al centro dell'estate c'era la versione originale che suonava in inglese Cause I Feel You Tonight. Ma è nell'autunno successone per la versione latina. Loro sono i Jam, quelli di Yo Te Siento Así. Germano, Enrico, Martina. La produzione è quella di Stefano Secchi. L'etichetta è la Proprio Records. '90 allora?

trailer di Vacanze di Natale 91, o sbaglio? Bentornati, terza parte di 90 all'ora, è arrivato l'ospite qui, lo salutiamo, Ben DJ, tra poco tornerà ai nostri microfoni per presentarci i suoi dischi, tra cui quello dell'estate che si chiama Tu Dabadam Dabadam. Ma noi nel frattempo stiamo suonando un po' di musica dell'estate, perché siamo ancora in estate mentre siamo qui a 90 all'ora. Poi magari qualcuno ci vedrà settimana prossima, perché lunedì va su YouTube alle ore 21. Se siete lì, mettete il mi piace, il segui per noi è importante. Se non vi piace, sapete cosa fare. Nessuno si offende. Siamo qua per divertirci, per stare bene, per ricordare quei bei anni e soprattutto ricordare solo le cose belle. Degli artisti, dei dischi, delle situazioni. Sono le cose belle. Ad esempio, questo è il disco di Albertino. David Sion alla voce. No, ma allora, lo zio Peter suona così. Hey, hey, hey. E poi guardate bene la copertina. C'è scritto New Music. Ma se il disco era uscito su Energy Production, come, perché c'era scritto New Music?

quello che ho sempre detto dalla prima puntata di 90 all'ora è stato sempre questo: ci sono delle cose che ti raccontano, ma dipende chi te lo racconta. Se io l'ho letto sul forum degli anni 90, dove uno poteva scrivere anche qualsiasi cosa, ecco. Se invece te lo racconta chi l'ha fatto, prima di tutto potrebbe essere più vero, no? Se ognuno racconta la sua verità, quello ci sta. Però se io vedo un adesivo esclusiva New Music su un disco uscito su Energy Production, magari qualcuno dice vabbè, è stato preso un adesivo, è stato messo lì a casum. Invece no, perché la New Music, oltre ad essere una casa discografica, distribuiva anche i dischi negli

fare il prossimo disco perché è troppo lento. Il disco di Albertino, ragazzi, sembrava veloce, ma era un 120 battute al minuto ed era uscito nel 1991 con la voce di David Sion. David Sion che aveva scritto un po' di successi, tra cui anche dischi di Africa Bambaataa, eh? Se andate a cercare i crediti trovate D.Sion. Aumentiamo il nostro ritmo dal 91 al 2002, l'estate di poc'anzi, quella di Magic Box. Era la prima estate che facevo all'Idole Blonde di Balestrate insieme al mio amico Gianluca. Mamma mia, ragazzi, che ricordi! E c'era questo disco, il numero uno, e c'era lei che cantava al Festival Bar. Ed era come se fosse un follow-up, perché nella stagione prima avevamo fatto ballare tutto il mondo con The Point of View. E sto parlando del successo di DB Boulevard. Diego Broggio ne ha parlato con noi durante il Covid. Questa è Mooney.

state un po' cupa. Mi spiego meglio. Poc'anzi, quando abbiamo messo un Magic Box, ho definito l'estate 2002 un po' cupa, nel senso che non c'erano più quei pezzi commerciali forti. Fino all'estate 2001 ce l'avevamo, nel 2002 è venuto un po' a mancare, no? Quindi abbiamo avuto questo passaggio un po' dalla commerciale alla musica un po' più raffinata, come Mooney e Dub, che poi per le piste mainstream era un po' da inizio serata, no? Perché era sempre un disco molto raffinato, visto ancora come la musica house cantata, e quindi anche se commerciale.

velocizziamo. Da un'estate all'altro. Da un'estate all'altra. Perché abbiamo fatto Albertino 91, Muni 2002 e 10 anni prima, estate 92, c'è il disco di Fargetta. Che poi era il primo disco vero di Fargetta, ufficiale. Per prima magari aveva fatto qualche disco così, però questo è proprio il disco che apre la carriera Fargetta. The Music is Moving, estate 92.

E quindi se l'estate 92 è stata caratterizzata dal successone di The Rhythm Is... Rhythm Is a Dancer. Stavo dicendo un'altra cosa, vabbè. Perché penso una cosa, poi ne dico un'altra. Quindi Rhythm Is a Dancer degli Snap numero uno. Poi Please Don't Go e tutte le altre. E anche questa. Stavo pensando, mentre mixavo questo disco, caspita, ci starebbe veramente la voce di Anne Mary Smith sul prossimo disco. The music is moving. Non mi rubare l'idea. Perché tra noi DJ è così. È sempre così. Adesso rubate l'idea, mi fa piacere, no? Se qualcuno fa qualcosa di più bello di me e se lo merita, auguri veramente, ve lo meritate, perché è giusto così. Tanto l'invidia non serve a nulla. Serve invece condividere, divertirsi e fare sempre di meglio. Visto che qualcuno ha fatto meglio di me, io, se ho le possibilità, faccio di più. Dal 92 al 2000, ragazzi. Anche questo disco è arrivato al centro dell'estate 2000, poi è stato remixato da Gigi Doug nell'autunno 2000. Perché se dico estate poi mi correggono. Questo disco è stato remixato, quindi per noi questa è la versione originale, invece no. È un remix già questo qui. Avant-garde, quelli di Get Down, Put Your Feet Back on the Ground del 98-99. Il gruppo si chiama Negro Can e il disco si chiama Cadaves, che poi è diventata Que Te Veo nella versione di Gigi. Era uscita anche in CD singolo, pensate, sulla Media Records. Invece in versione originale vinilica era sulla sub-label della Media Records, che si chiamava Heartbeat, che voleva fare un po' la UMM della situazione. Quindi è stato in Mila, 90 all'ora che suona, c'è lo zio Peter in console, voi che commentate, gli ascoltatori in radio che ascoltano. Cadaver-

0: Mezzo Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Mezzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.

siamo tornati, 90 all'ora, siamo a metà programma, c'è lo zio Peter in console, senti cosa suona. Un po' di remix usciti nell'estate degli anni 90 e 2000. Ad esempio, questo disco era un disco della primavera, poi ha fatto successo fine estate, e poi al centro dell'estate è arrivato anche il remix. Ma siccome in quel periodo c'erano le chitarre di James Spoon, che ascolteremo tra poco, il remix era un po' più flamenco. Ice MC, Simon J, Alexia, get on down.

si chiama Noche de la Luna Remix. Non suona come l'originale, ragazzi, diciamoci la verità, ma poi ci sono tre tracce, quindi ci sta che suoni un po' più contenuto.

secondo me era triste perché sapeva che poi arrivava l'autunno. Infatti settimana prossima ci sarà It's a Rainy Day, il follow up, perché piangeva un po' per il fatto dell'autunno. La mixiamo? Un altro remix che ha fatto la storia. 90 all'ora che suona, c'è lo zio Peter in console. Senti cosa arriva adesso. Un'estate prima, quella del 93. Che poi stiamo parlando, ragazzi, del disco anni 90 più importante, più shazammato, più ascoltato, più. What is Love Hadaway. Rallentiamolo leggermente. La versione remix si chiama Eat This Mix.

bellissimo Bass Bumpers che avevano remixato anche Love Sees No Color U96 in quella stessa estate. La mixiamo così, stai ascoltando 90 all'ora.

pensare che Zombie Nation dei Carecraft 400 ha fatto talmente tanto successo che ancora nel 2001 c'erano quelle sonorità lì, DJ Juice. E Prezioso ne ha fatto un disco, Let's Talk About a Man, con Marvin.

prezioso che aveva ripreso quindi la libreria suoni, che ricordava molto Zombie Nation. Quindi estate 2001, lo zio Peter 25 anni fa, ragazzi, ero al giardino Carpe Diem di Castellammare del Golfo e sognavamo un po' quello che hanno fatto anche coloro che hanno ripreso Sandy B. McDowell.

0: tornati, c'è 90 all'ora che suona e finalmente è arrivato il mio ospite.
1: Buonasera a tutti, ciao a tutti, ciao ciao.
0: Ciao Ben.
1: Grazie zio Pietro, finalmente.
0: Senti che cosa c'ho sotto qua.
2: E come?
0: Allora, voglio...
1: Io l'ho suonato quest'estate, te l'ho mandato anche il video.
0: Ma per questo io sto mettendo la mia versione di Alghero, per fartela conoscere anche. Senti qua.
2: E come musica.
1: Bella questa, questo drop sotto.
0: Si chiama Mario Anna Night Mix.
1: Da mandarmela questa. Questa spingi di più, questa mi piace.
0: Ti piace come va?
2: Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere.
0: Siccome lui ha suonato la mia Alghero quest'estate, mi sembrava giusto partire così da un ricordo che abbiamo insieme, ma io ho suonato anche la sua Tu che stiamo per ascoltare. Quindi Ben, benvenuto a 90 all'ora.
1: Grazie mille, grazie a te.
0: Volevo prima di tutto farti i complimenti perché questo disco mi piace molto e te l'ho fatto stampare in vinile proprio perché tu venivi qua da, a 90 all'ora.
1: Grazie mille, questo è veramente un bel regalo. Fammelo vedere di là.
0: Sì, eccolo. Questo qua ragazzi è la copertina perché ce l'abbiamo...
1: Mi fai suonare con il vinile oggi, mamma, mi fai ricordare 30 anni fa.
0: Tra poco poi mi racconti anche la storia. Questo vinile è stato realizzato da Vinyl House di Marco Sartori, che salutiamo.
1: Grazie.
0: A Rodano.
1: Ciao Marco.
0: Quindi se dovete fare i vostri vinili potete contattarlo. E abbiamo stampato ovviamente il suo disco perché lui ci ha autorizzato a farlo, perché non è che voi chiamate Marco e qualsiasi disco ve lo stampa, no. Dovete avere ovviamente i diritti per farlo. Io farei una cosa, mi metti un disco per favore, schiacci il tasto, ti ricordi come si fa a mettere
1: non
0: un disco?
1: So. Siamo pronti?
0: Vai,
1: sparo.
0: Vai, spara, spara. Sentiamo come inizia. Senti il basso.
1: Bene. Poi l'hai fatto rosso così, mi gusta.
0: Estate 2026.
1: Mamma mia.
0: Ben DJ.
1: Ha fatto veramente un bel percorso questo e non è finito ancora.
0: Beh, appena iniziato, no?
1: Sto lavorando già al prossimo disco io.
0: Anch'io.
1: Te lo faccio sentire.
0: In anteprima. 90 all'ora.
1: Te lo faccio sentire solo a te,
0: eh? Lo so. Quando sei nelle tue serate, cosa dici quando metti questo disco?
1: Ma dico poco. La verità non è che parlo troppo al microfono, però la gente la lascia cantare da sola.
0: Ascoltiamocela, si chiama Tu, grande.

0: voglio sapere tutto. Com'è nato, cioè com'è nata l'idea di fare questo disco?
1: Ok, allora funziona così. Io durante la serata, quando suono durante la serata, vedo la gente come reagisce, no? Solo su questo, anche se mi lasci non vale, tutti quelli
0: tra poco solteremo.
1: E allora dico, questo per me da remixare, e poi ho i miei consulenti che lavorano con me, gli dico: senti, cosa pensi su questo disco? Valido, non è valido, lascia stare.

0: Allora, io adesso ti faccio sentire un disco. Volevo farti la sorpresa di stampartelo in vinile anche questo. Però secondo me è bello farti vedere la copertina del CD, eh?
1: Allora, la copertina del CD me l'hai fatto un fotografo veramente famoso di New York a casa mia. Mi ha detto vestiti così. Questo disco Smile è stata la sigla di Ciao Darwin.
0: Esatto.
1: Il sigla di Ciao Darwin è arrivato anche top 10, anche numero 1 su iTunes. Sicuramente non c'era social, non potevo promuoverlo tanto, però Smile, il videoclip con Nina Steinek e Ricetta. Ascoltate perché vi dà un'energia e un'allegria pazzesca.
0: Ascoltatelo qui a 90 all'ora, perché tra poco adesso vi farò vedere anche il video.
1: Okay, il video.
0: Lo mettiamo.
1: Con poche ragazze?
0: Certo. Che anno siamo qua, Ben? 2009, 2010?
1: Sì, una roba così.
0: Era molto David Guetta style, era molto col tiro di I Got a Feeling.
1: Tu hai fatto una, hai messo la versione, penso che la versione remix. No, extended. E questa ha una storia, se vuoi te la racconto com'è.
0: Se sei qua per cosa? Eh?
1: Allora, ero in un ristorante a Milano, Roberto Cenci, regista. Ehi, va bene, come stai? Tutto bene? Senti, quest'anno Ciao Darwin voglio invitare DJ a fare una performance di 2 minuti. Ti ringrazio Roberto, poi ciao.
0: Certo.
1: Dopo 20 giorni mi chiama l'autore. Beh, ti aspettiamo a Roma per fare il colloquio. E stiamo parlando, io l'ho detto del disco, certo. Io l'ho messo, entra Paolo Bonolis e mi dice: che bello questo disco! Quasi quasi lo faccio sigla di Ciao Darwin. Io ho detto babbo, non ci credo neanche, no?
0: Certo, fino a quando non succede.
1: Poi quando è uscito Ciao Darwin,
0: la prima
1: puntata, ho messo la sigla, tanti di quelli SMS o WhatsApp a mandarmi congratulations Ben, non mi aspettavo. È diventata anche la sigla di Ciao Darwin. Mi hanno anche invitato di nuovo a fare la chiusura insieme. C'è tutto su YouTube.
0: Sì, dobbiamo metterla allora, dai. Ascoltiamocela, si chiama Smile. A 90 all'ora, Ben DJ.

0: emozione c'hai ascoltarla qua adesso? Cioè, la cos'è? La metti tu? Vabbè. Adesso qua la stai ascoltando che la sta mettendo qualcun altro e tu sei qua in radio, in TV. Siamo su YouTube, ci sono i ragazzi che ti stanno salutando.
1: Mi ricordo una volta ero nell'aeroporto quando è uscito questo disco, all'aeroporto a mangiare per partire, per fare una serata. C'è un ragazzo dietro, per essere sicuro che ero il band DJ, ha messo la canzone. Io l'ascoltavo, mi sono girato. Ah, sei tu, Ben DJ! È un piacere quando vedi. Il nostro. Devo far capire alla gente. Noi la nostra emozione, quando metto un disco e la gente sono allegra, che ballano. Per me non ha prezzo. Fidati.
0: Certo, è così.
1: Questa è la cosa. No, noi dovevamo dire. Non si guadagna più sul disco.
0: Ci mancherebbe.
1: Non si guadagna più. Lo facciamo per fare. Dare emozione alla gente, noi.
0: È quello che dico sempre io. Ad esempio, adesso ti farò una domanda provocatoria.
1: Scusami, ti interrompo due. Tanta gente quando vedono il tuo disco Spotify pensano che arrivano dei miliardi. Zero, perché questi, zero. Noi facciamo i dischi solo per dare allegria alla gente.
0: Allegria alla gente, ma anche per avere qualcosa di nostro da suonare in discoteca e non mettere solo la musica degli altri e avere anche una nostra visione.
1: Claro.
0: No?
1: Cos'è quella domanda che volevi farmela?
0: La domanda che ti voglio fare è che se tu vuoi puoi anche non rispondere, quindi sono provocatorie, ma ogni tanto un grazie, quando tu fai una cover, qualcuno che magari ha fatto quel disco.
1: Questo intanto non è cover, questo è originale.
0: No, quello che abbiamo detto prima. Ad esempio, hai avuto un ringraziamento da qualcuno, per esempio, che ha fatto tu di Umberto Tozzi, qualcosa. Sai, io sono chi l'ha fatta in studio, chi l'ha registrato, un autore. Cioè, ho fatto un esempio di tu, di Umberto Tozzi, ma.
1: Allora, quest'estate ho incontrato il figlio di Umberto Tozzi. Era molto incasinato. L'ho detto, ti ho mandato diversi messaggi, ti mando diversi email per fare usare la voce di tuo padre, non mi hai risposto. Hai sentito il remix? Sì, l'ho sentito bene, bellissimo, ti ringrazio. Mio padre ormai, giustamente, vive a Monte Carlo.
0: Certo.
1: Che nel frega della cover di Ben DJ. Poi mi ha detto complimenti, vai tranquillo. Era questo, mi basta questo, perché certo. Avevo paura che, come mi è successo da Azzurro, la moglie di Cilentano, si chiama Claudia Cardinale.
0: Claudia Mori.
1: Mi ha messo buttato giù il disco, per niente. Certo. Ha avuto suo percorso, però tu vorrei ringraziare la famiglia Tozzi.
0: Va bene, ecco. Hai capito perché te lo volevo dire? Perché è importante. Mi metti il prossimo disco? Perché abbiamo fatto un EP qua. Quindi dopo tu, in questo vinile, abbiamo messo un altro disco.
1: Non so
0: neanche
1: cosa stai mettendo.
0: Deve essere sempre tutto sorpresa. A 90 all'ora c'è Zio Peter con
1: Ben DJ.
0: Eccolo. Quindi tu, in pratica, stai tu, vedi tu, tu. Tu stai in Lombardia, a Milano?
1: Sì, a Milano.
0: Quindi la base è lì e poi vai...
1: Sempre in giro. L'armadio ce l'ho a Milano, però altri piccoli armadi in giro.
0: La cosa che io mi chiedo è... Abbiamo sentito l'ultimo disco, prima del nuovo che sta per uscire. Abbiamo sentito poi il tuo grande successone, che era Smile. Adesso, mentre ci sentiamo gli altri dischi, volevo sapere invece la tua storia. Prima, quando sei arrivato, mentre io stavo andando avanti col mio 90 all'ora, mi hai fatto vedere un video di te molto giovane,
1: 15 anni,
0: dove avevi dietro una strumentazione, quindi un setup molto anni 80/90, perché c'erano tipo i Revox, c'erano i vinili e tutto. Io voglio sapere da dove provieni, da dove sei, dove sei nato, come sei cresciuto. Io voglio sapere tutto. E poi ci sentiamo un pezzettino di questa qua.
1: Allora, io, quando ero in Tunisia, mio fratello faceva il DJ e io andavo con lui, capito? Ogni tanto non mi fanno entrare, ogni tanto sono su suo fratello entrano. E poi mi piaceva questo mondo. Però mio fratello non mi ha mai detto vieni che ti insegno.
0: Tu rubavi?
1: No, non rubavo niente. E nella via dove abito io, la zona, tutte discoteche, il mio vicino di casa, il buttafuori, il barista, il DJ, siamo tutti nel mondo nightlife. Una volta un mio amico Tahar lavora in una discoteca, si chiama La Plaza, mi ha detto Ben vieni, vai, vuoi fare il DJ, vieni. Mi ha messo due dischi, mai toccato, non potevo metterli a tempo.
0: Certo.
1: Sai cosa mi ha detto Ben? Lascia stare. Lascia stare, mi ha detto, te lo giuro. E allora vado, in quegli anni esiste il curriculum, cioè, prendo il curriculum del mio fratello, devo falsificato la sua data di nascita, col bianchetto messo la mia. L'ho portata in una discoteca nuova, si chiama Cap Cartage, un albergo dove c'è una discoteca. Mi ha detto vai, è cominciato la mia carriera da lì. E poi piano piano, dopo ti racconto come sono arrivato fino a lì.
0: Ah, è fantastico. Ascoltiamoci questa che si chiama Con te partirò.

0: Io nel frattempo vi faccio sentire cosa metteremo dopo, e gli ho fatto già vedere il secondo vinile con i suoi successi che abbiamo fatto in vinile.
1: Facciamo vedere
0: e facciamo vedere la copertina, giusta? Ma io vorrei che la facessi vedere tu, dai. Falla vedere tu, perché è bellissima. È proprio bella. Questa che copertina
1: sembra, Roberto il Baffo in vendita.
0: Che copertina era questa qua? Di quale disco era?
1: No, questa è una foto mia che me l'hai fatta mio amico fotografo.
0: Ok.
1: Claro, con l'intelligenza artificiale, e quindi te l'ho mandata per farmi il vinile.
0: Con te partirò. Come mai hai fatto questa?
1: Questo è sempre il mio consulente, mi hanno fatto vedere un provino, e poi sanno che lavoro all'Alpemare con il maestro Andrea Bucelli. Mi ha detto: perché non fai questo disco? Perché è internazionale, sound Black Coffee, diciamo, e è uscito e ha fatto il suo percorso anche questo.
0: Bella, chi è che cantate? Le voci si possono menzionare?
1: Le voci, ho sentito la moglie di Bucelli, Veronica, mi ha detto: bene, bellissimo il disco, però Bucelli odia la musica house, e giustamente il maestro.
0: Certo.
1: E quindi ho dovuto prendere uno di Palermo, un signore che canta come Bucelli. Come,
0: certo, come un lirico, dice, quindi.
1: E me l'hai fatta lui, è bravissimo. Cosa mi fai sentire?
0: Un altro disco di Ben DJ.
1: Lucio Battisti!
0: Ragazzi, qua Umberto Tozzi, Bocelli, Battisti.
1: Questo disco? Spiga. Questo sono il mio amico Fabrizio di Roma. Facciamo viaggi insieme. Mi ha detto: ben, ma ascolta questa.

Questo penso che sei stato fatto nel periodo del Covid. Nel periodo del Covid, come le discoteche sono chiusi, ci sono le cene. E quando ho mandato questo disco, te lo giuro, tutti i DJ ben ti ringraziamo, abbiamo mandato un disco, perché sai, noi

0: tu, zio, da quanto tempo fai questo lavoro?
1: Allora, il DJ, no, lavoro per me è un altro, questa è passione per me. Allora, il
0: come,
1: DJ...
0: come la cosa che dico, tanta gente, no, questo lavoro, quando ho iniziato a fare il DJ facevo tre lavori, facevo lavoro anche all'ufficio, perché devo fare i soldi, a Milano sono da solo, però piano piano quando ho cominciato a essere, diciamo, aumentare le serate, sono andato naturale. Io dico ai giovani, adesso se vuoi fare il DJ, devo fare il DJ per passione, però devi trovare anche un lavoro fisso,
1: certo,
0: sicuro.
1: Certo.
0: Ti insegno, quando c'è evoluto il Covid, siamo tutti a casa, quindi devi avere sempre una cosa fissa e fai questo come passione. Un consiglio questo.
1: Certo, io sono rimasto infatti in quel momento lì abbastanza parato grazie al lavoro che c'avevo durante il Covid, altrimenti non lo potevo fare. Devi pensare che durante il Covid io ho ricevuto anche un premio per aver lavorato e non come molti altri magari si sono messi in muto in quel periodo lì, non lavoravano per paura, invece ho lavorato lo stesso. Non andavo in miniera, non ho salvato persone, però ho lavorato, il mio lavoro l'ho fatto. E quindi poi sono stato tutti i giorni, cioè io facevo lavoro, tornavo a casa, andavo in diretta su tutte le piattaforme da quando arrivavo a casa fino a notte fonda. Entravano gli ospiti, gli ospiti significa cantanti, DJ, e noi, io ho fatto compagnia a molte persone in quel periodo lì, e quindi il mio, tra virgolette, è arrivato un po' il successo grazie al Covid, però nel 90 allora esiste dal 99, quando sono subiti gli anni 90.
0: Voglio far capire la gente che non è noi non facciamo solo musica italiana, anche questo, la storia della musica house.
1: Secondo te perché ho scelto quella io?
0: Poi abbiamo fatto anche Ben DJ, 7 Seconds sta facendo veramente, su Spotify lo vedo.
1: E la mettiamo.
0: Piace veramente tantissimo, però facciamo anche house. La bravura è essere, come si dice a Miami, open format. Quindi deve essere aperto a suonare.
1: Multitasking, no, si dice.
0: Multitasking. Senti. Questo disco, se lo faceva Calvin Harris oppure lo faceva Agro oppure lo faceva successo.
1: Certo.
0: Adesso veramente il mondo ce l'hanno loro e non puoi mai arrivare a loro, perché ormai è diventata una cosa, una separazione molto molto...
1: Anche Gabri Ponte l'ha fatta,
0: capito? Grossa. Però noi non facciamo il nostro.
1: Sì.
0: L'hanno ascoltato 1000 persone, sono già contento.
1: Quello che ho detto l'altro giorno a un ragazzo che mi ha commentato dicendo: ah, fai il figo perché hai fatto 30.000 visualizzazioni di Alghero su Spotify. No, non sto facendo il figo. Ho detto che per me è un bel traguardo, perché non l'ho mai fatto, no? Cioè, quindi per me 30.000 con una versione va bene. Va
0: benissimo. Vi ricordo, tanti anni fa, quando fai un disco, il percorso è questo. Li dai alla casa discografica,
1: certo.
0: La casa discografica la manda a tutte le radio, poi dopo chiama: ah, ti piace il disco? E comincia a chiedere i favori di metterlo. E il disco fa successo grazie alle radio. Adesso vi rendete conto come siamo peggiorate? Le case discografiche, questo lo sai anche tu, vanno ad ascoltare su TikTok,
1: certo,
0: quali sono i suoni, i dischi che diventano virale,
1: esatto,
0: e dopo

0: chiamano l'artista, ma vi rendete conto, per questo la musica è diventata brutta, perché tu fai un disco che tutti che suonano, che cantano, eccetera, dal vivo, arriva uno che fa una canzone che tossisce.
1: Dichi.
0: Bravissimo.
1: Che cazzo di disco è?
0: Vabbè. E poi lo chiama, vedi chi siamo. Ragazzi, svegliatevi.
1: L'originale era Sandy B, Make the World Go Round, Deep Dish.
0: Non, non guardate quelli DJ che fanno un video di 20 secondi e fai vedere e vedi il cellulare. Io nelle mie serate non uso il cellulare, sapete perché? Perché ballano. Perché ballano, mai. Ballano, capito?
1: Grande Ben. Allora, Ben, io ovviamente devo farti.
0: Basta i miei dischi e fammi sentire i tuoi.
1: Ti faccio sentire anche qualcosa di mio. Ti faccio sentire poi, ma non adesso, fuori onda, ti faccio sentire The Rhythm Is Magic, perché non mi sembra giusto metterlo due volte.
0: Me l'hai mandato, l'ho sentito io.
1: Sì,
0: allora,
1: sì, però
0: vediamo di nuovo.
1: Però io volevo farti sentire il mio inedito che ho fatto il 3 di ottobre del 2025, si chiama Rise Up,
0: sì.
1: Cantato da Annerly, Dani e Carfanini, Disco Fever. Let's
0: Mamma
1: keep
0: mia.
1: Disco Fever. Ho fatto fare una versione cover ad Angelino Albanese, Angel Moon, negli anni 90. Volevo fartela ascoltare. Me la faresti ascoltare tu, per favore? Che io voglio.
0: Vado.
1: Voglio sentire come la metti tu.
0: Già inizia bene. Bella afro.
1: Per questo te la sto facendo ascoltare, perché magari se ti piace la puoi mettere.
0: Già i primi beat mi piacciono.
1: Poi si chiama Rise Up.
0: È una cover oppure originale?
1: È una cover del mio disco.
0: Ah, ok.
1: Nel senso che poi ti faccio sentire l'originale.

0: posso parlare?
1: Ah, certo.
0: Allora, guardiamo David Guetta, guardiamo Bob Sinclair, guardiamo questi DJ. Avete visto che fanno dei cover? Hanno fatto il cover di Hyper 65, sì, hanno fatto il cover di Satisfaction. L'originale, fai un disco originale veramente fatica. E poi io, quando ho cominciato a mettere, fare musica italiana, remix, mi hanno snobbato, mi hanno detto fai musica italiana, remix, adesso lo fanno tutti, lo fanno tutti, capito? Quando ho iniziato a farli, dai, musica, adesso lo fanno tutti, va benissimo, però sono avanti.
1: Io quando facevo 90 all'ora nel 99, nel 2000 mi dicevano ancora sta musica metti, adesso la mettono loro.

0: immaginare questo proprio dà senso, che proprio la gente solo la spalla che balla così.
1: Dai che te la mixo con la tua.
0: Cosa metterei ancora?
1: Eh sì, abbiamo aperto con tu e finiamo con tu.
0: Grande.
1: E poi dopo tu mettiamo il video di quel pezzo.
0: Bel DJ 7 Seconds.
1: Esatto.
0: E vi saluto su questo disco.

0: zio Pietro, ti volevo ringraziare, è stato un piacere venire qui, perché devo venire a luglio, sono sbagliato, a giugno, poi le serate, poi sono partito, appena tornato a settembre, dice zio, vorrei venire da te a vedere solo questi vinili, toccare con le mie mani come 20 anni fa.
1: Grazie di essere venuto a 90 all'ora.
0: Grazie a te.
1: Mi prometti che appena c'è il disco nuovo vieni di nuovo?
0: Adesso quando finito, non è che vado via, voglio farlo sentire i miei ultimi 2-3 pezzi. Voglio sentire il tuo feedback.
1: Tra di noi però,
0: Il tuo feedback, sono ancora demo.
1: Certo.
0: La gente, voglio anche dire una cosa al proprietario di locali, organizzano le feste. Quando fate una festa per il

0: quindi devi mettere un DJ che fa contentare tutti.
1: Tutti.
0: E poi faccio, ogni tanto cosa mi fa ridere, faccio delle feste private in villa a Porto Cervo, in giro nel mondo, e devo studiare la pista. In quel momento sto suonando italiano, house, commerciale, arriva quel figo, capito? Per far capire il figo.
1: Uè, metti...
0: mi mette un po' di Solomon. Cosa devi fare in quel momento?
1: Mi spiace, io sono Ben e faccio
0: no,
1: questo.
0: No, ma io lo metto, non è che problema, non c'è nessun... però non è il momento.
1: Non è il momento, balli solo tu e ti fai figo con il tuo tavolo e però gli altri.
0: E
1: poi...
0: mi svuoti la pista.
1: Certo.
0: Capisci? Quindi, grazie a tutti, un abbraccio, grazie per,
1: grazie a te.
0: Per questa pomeriggio.
1: Complimenti.
0: Grazie, e grazie per questi vinili che mi hai fatto.
1: Beh, vedi che questo qua è tuo, eh?
0: Eh sì, adesso li porto a casa.
1: Alghero è tua.
0: Mi devi farmi la firma.
1: Eh certo, con vero piacere, te lo meriti.
0: Lo trovate su Spotify, Ben DJ Tu.
1: Quindi chiudiamo con ci sentiamo e ci vediamo per i nuovi dischi, però quello che adesso farei ascoltare, perché metteremo il video, è il pezzo di Houston Dur del 94.
0: Houston Dur Nene Cire.
1: Nene Cherry, ragazzi. È un disco del 94, quindi un disco anni 90, bellissimo.
0: Veramente la gente me lo chiede, dice Ben, mi metti la canzone Ben DJ 7 Second.
1: Quindi chiudiamo così. Noi ci sentiamo settimana prossima, quindi salutiamo coloro che ci hanno ascoltato su
0: grazie
1: YouTube.
0: Grazie a tutti, grazie.
1: Su YouTube, e io quando saluto, lo sai come dico sempre?
0: Vai.
1: Ciao mamma!
0: Ciao amici!

0: Sei un DJ? Uno speaker? Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 18 e 24 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.
3: Se ci fosse.

0: Radio Geek. New music. Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a difference.
1: Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, onore app. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliadi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi

0: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a difference.
1: Maionese, latte intero, l'ospedale radioattivo, cimitero costo zero.
2: Ma si può dire cimitero?
3: No!

0: scusate, non si può più dire niente.
1: Ma chi è?
0: Ma chi è? Sono nudo dal linguaggio.
1: Infame, l'alfabeto muore.
0: Dammi un boss sul cavallo horse. Un felice force, più delle dors. Ma chi erano i dors?
1: E Jim Morrison?

0: sopra. Ma cosa vuoi? Lo vedi che sto cantando?
1: No, ancora?
0: Siete gente che non avete una dignità.
1: Ma chi è?
2: Radio Gibson, musica infinita, zero interruzioni.
3: Volano le libellule sopra gli stagni e

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi

0: cielo, vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica.

0: radio, internet, DJ in diretta, dediche e richieste online. Radio Gizzo Mistico, online nel mondo.
1: Radio Gibson, zero pubblicità, 100% musica. Sei bella.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 18 e 49 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hit di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: www.radiogibson.net. Musica fortissima.
1: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua. E ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi

0: to remember.
1: E to remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: letteralmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 19 e 10 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Buone stelle a tutti!
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 19 e 32 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.
4: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira.
3: I più suonati.
4: Before I get to call you, baby. Before we get by the spring.
3: In sequenza continua.
5: In sequenza.

0: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.
1: C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

RadioGibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 19.54 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson. Suonati.
3: Se

0: suonati. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson. Un viaggio continuo di musica.

0: Gibson Music.
1: Chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

quando non ci sei, su come non farsi male. Chissà se tra qualche anno tornerai da me per dirmi che adesso mi sei amata.

0: Insomma, siamo già in diretta, eh?
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Ti sento un po' assente.
0: No.
1: Sì, c'è cioè, dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
2: Ma che siamo accomodati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
6: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
7: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica. Stai ascoltando Radio Gibson Music.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
16: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
17: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
16: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
18: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
19: Amiche per la vita!
16: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
18: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
18: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
18: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Gibson Music, sistema interattivo di musica totale.
13: www.radiogibson.net.
10: Radio Gibson.
12: Ora esatta.
10: Sono le 20 e 17 minuti.
7: Tra poco su Radio Gibson.

to remember. Be to remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 20 e 39 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson Music, nuova, frizzante, di classe. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: heaps of new music.
1: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.
2: Io

0: Radio Gibson.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Radio Gibson. Musica infinita. Zero interruzioni.

0: hésité.
1: Radio Gibson, zero pubblicità, 100% musica.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

sta girando. La musica di Groove Sensation.

0: Ehi, hey, dico a te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson, è arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare. Lasciati andare. Abbassa le luci.
1: Abbassa le luci. Abbassa le luci.
0: Alza il volume.
1: Alza il volume.
0: Alza il volume. Su Radio Gibson adesso c'è

0: Master Mix, un'ora con la più bella musica dance.
1: Master Mix, DJ Sad, Pino Ferraris.

0: Pizza Discoteca Virtuale. Ricorda, dal lunedì al venerdì e il sabato notte, alza il volume, fatti trasportare dal Master Mix.
1: www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale, finalmente a tua disposizione 24 ore su 24. radiogibson.net. Make a difference.
2: Ehi, dico a te, a te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson, è arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare.
3: Lasciati andare.
2: Lasciati andare. Abbassa le luci.
3: Abbassa le luci. Abbassa le luci.
2: Alza il volume.
3: Alza il volume.
2: Alza il volume. Su Radio Gibson adesso c'è.
3: Adesso c'è. Adesso c'è. Adesso c'è.
2: Master Mix.
4: 10, 9, 8, 7, 6.

su Radio Gibson Music per il mio Master Mix. Come ogni giovedì pomeriggio dalle 15 alle 16 e in replica al sabato notte dalla 1 alle 2, un'ora di musica mixata dedicata alla scena elettronica e alle novità direttamente dai producer più in voga del momento. Buon

0: Radio Gibson.
1: Ehi, hey, dico a te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson. È arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare. Lasciati andare. Abbassa le luci.
2: Abbassa le luci. Abbassa le luci.
1: Alza il volume.
2: Alza il volume. Alza il volume.
1: Su Radio Gibson adesso c'è.
2: Adesso.